come due calamiti, attaccarci le dita, anche quando non c'è, non c'è neanche un raggio di sole, neanche un televisore, siamo solo io e te, non c'è nessuno.

0: Sono le 2:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.
6: It's like I don't care about nothing, man. Roll another...

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce. The movements of your shades make this balance imperfect. And does not fear falling. This world is ours only. It's just water. Only stars. With the enthusiasm of someone who has a dream, your thinking is above every cloud and makes the sky just purple.
1: Adesso prenderò i tuoi occhi, userò il tuo sguardo per vedere che c'è dietro, perché voglio capirlo, parlerò con la tua bocca, pronuncerò l'amore per sapere dove.

servirà a portare via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà a sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: Sono le 3:03.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato, che dici?

come un alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

male siate qui. Ogni volta che non so

0: la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce. Radio La Voce.

tasse costa 1000 lire, la seconda 100, la terza colore spavento, puzza di sudore dal bocca forte, odore di mare morto. Signor capitano, mi stia a sentire, ho belle pronte le 1000 lire.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

0: tu peux. Parce que je suis à toi, bébé.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: era pure in promozione.
1: 96.800 MHz in FM stereo.
2: Beh, beh, bella frate, insomma dimmi come va. Bah, 2 ore di fila se stavamo a

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
4: It's

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici

ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

che è finita, non la riprendi più, ti scappa dalle dita e poi ti butta giù, e tu rimani lì deficiente ad aspettare, sai benissimo è la fine, ma vorresti continuare. Una storia che è finita,

e non l'hai deciso tu, che gli hai fatta di salita per cadere fin qua giù. E dici che è normale, credi che ci sei, poi guardi un po' le altre, ma nelle altre vedi lei e cado giù. E cado giù.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: A Radio La Voce, Paolo e Chiara con Divertiamoci perché c'è Feeling.

0: siamo noi quel piano B.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso. E allora sì, avrei saputo.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai una

0: Billy.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
6: Radio La Voce.
7: It's

0: Sono le 7:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

after all that we've been through, still believe.

kişi Omar. Perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ogni giorno tutte le hit più forti del momento.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Hola.
1: Sono le 9:30.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

arroganza nello sguardo mio, solo per fingere che è tutto ok. Mi dici prima conta fino a 10, ma se mi impegno a stento arrivo a 6. Mi sono spinto oltre l'istinto per darti ciò che desidero e mi distingo

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

E dai tutti a scuola, dai con le risate, dai con gli applausi, dai con i corsi di riparazione. Nessuno, potevate studiare quando era ora. Amici radioascoltatori, bel bello, l'uva è fatta ormai da mo, cioè da luglio mi sa che è fatta l'uva, anche noi siamo fatti, siamo assolutamente extra fatti, direi, assolutamente sì. Rigorosamente in onda in diretta in syndication sulla nostra antenna nazionale, grazie a tutte le nuove antenne collegate con noi a livello televisivo. Da Monteleone d'Orvieto a Milano, l'Eroa, 24orenews.it, poi Roma, grazie veramente di cuore. Oh, stavo per dire, anche Grosseto, preso dall'entusiasmo del Debo Zero Everyday insieme a Giuseppe Ricciardi, così. Dico cose a caso, ecco. Amici radioascoltatori, siete pronti? Perché settembre ne abbiamo parlato. Fatemi fare un po' la marchetta a Tempo Zero Everyday Due Moschettieri. Allora, ne abbiamo parlato anche in Tempo Zero Everyday Due Moschettieri, ecco. Così lo sa anche la nostra Consuelo, che possiamo dire semplicemente che non lo sa. Lei non lo sa, ecco. Possiamo dire che anche, però un giorno lo saprà, secondo me no. No, perché non lo sa fare, cose mie. Basta, perché sennò poi alla fine, ecco, mi cancella anche la capanna quest'altra. Comunque, settembre, come dicevamo, in Tempo Zero Everyday, i due bagnini, almeno fino al prossimo 19 di settembre. Ah, vi aspetta ancora Orvieto, ragazzi, mi raccomando. Mamma mia, quanta carne al fuoco, quante cose ho detto che poi alla fine non hanno né capo né coda. Mi toccherà fare comunque un intervento isolato per questo, mi sa che è meglio, vero? Qualcuno, per favore, scusate, mi può insegnare a fare lo speaker? Mi chiamate Consuelo da Centro Fiuggi, che tanto lei non ha una famiglia, non ha un amore, non ha un nessuno, non ha. Amici radioascoltatori, iniziamo questo mese di settembre nel migliore dei modi. Lo facciamo in Tempo Zero, in Tempo Zero Show La Capanna. Mi dicono dall'altra parte del video che abbiamo anche Daniela incazzata. Ma perché? Lei ci aveva da fare ancora con l'università immaginaria. Ma non si era laureata questa? Non ci sto a capire. Vabbè, iniziamo, dai.

0: Giusy Ferreri, la grande voce meravigliosa di questa signora che veramente ha, ne si sentiva la mancanza perché ha, che ha, boh, non lo so. Giusy non ha nulla, sono io che sono un po' pazzoide, dovete avere pazienza. Ah no, c'è la nostra Daniela che ha, eh sì, ci colleghiamo con la nostra Daniela, la nostra mogliera Robberino che ha dei problemi, la nostra mogliera Robberino che ha dei problemi. Daniela, mi sente? From now on. Sì, avete capito bene, questa è la sigla di Mancusi International, la grande realtà virtuale immaginaria di Domenico Mancusi, dove anche durante l'estate i problemi, come avete potuto ascoltare, non mancano mai. I grandi protagonisti di Domenico Mancusi, Mancusi International, dove è raggiungibile a www.mancusiinternational.com. È possibile ascoltare i grandi protagonisti che comunque d'estate giustamente si prendono una pausa, e la grande protagonista Daniela anche lei ha deciso di prendersi una pausa, ma attenzione, perché quando si ferma un macchinario e un ingranaggio nella piccola radiolina di Mancusi International ci sono un po' di scompigli. Daniela,
1: buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
1: Allora, non sono sparita, cosa? Non vi preoccupate, no, che non sono
0: bene.
1: Sparita.
0: Ok.
1: Però cosa? Volevo dare alcune comunicazioni.
0: Oh, però con calma, Daniela, eh. Mi raccomando, sempre prolissa, che per fare un discorso ci mettiamo una settimana, eh. Magari mettiamoci meno.

0: giovanna.
1: Allora Daniela, la prego, abbia pietà di me, perché lei il dono della sintesi non sa minimamente dove sta di casa, quindi mi raccomando, perché non ho tutto l'appuntamento, mi fa calare lo share. Quali sono le comunicazioni? Alcune comunicazioni di Daniela, ve la ricordate Daniela? Lei è la ragazza della carta a terra che dopo il lockdown era tornata a uscire con una sua amica e una signora all'interno della passeggiata lungomare voleva chiamare la polizia perché, secondo la signora, Daniela aveva lasciato la carta a terra. Allora Daniela, cosa succede?
2: Molto, che c'è? Importante,
1: sì, molto importante.
2: Per favore,
1: okay.
2: Potreste ascoltarle,
1: sì.
2: Tutti
1: va bene, ascoltarle tutti, sì, basta che fa veloce,
2: per favore,
1: veloce.
2: Almeno forse, sì. Una volta per,
1: okay.
2: Tutte sono chiara.
1: Ok.
2: Allora, io sono, sì, molto schietta,
1: ah,
2: e
1: bene,
2: diretta. Io,
1: okay,
2: sono riuscita,
1: sì, cosa?
2: A,
1: sì,
2: a trovare una, un biglietto a,
1: sì,
2: poco prezzo.
1: Daniela, sia sintetica cortesemente.
2: Sì, di Radio Tori in qualche modo.
1: Sì,
2: ma
1: quindi?
2: E quindi...
1: Quindi?
2: Non vi ho detto nulla.
1: Per
2: sta
1: fare cosa?
2: Fatto che,
1: sì,
2: non è perché io sono venuta qui da Veronica,
1: ah,
2: sono venuta in vacanza.
1: Ma come no? Ma scusi, lei va dalla sua amica Veronica e poi ci viene a dire che non è in vacanza, ma che è pazzita?

0: Amici radioascoltatori, ma voi un diario segreto l'avete mai tenuto? Beh, questo è l'argomento di oggi della nostra matrona, giù alla reception.
1: Ciao a tutti. Salve. Ragazzi, spero che vi piaccia il mio argomento del giorno.
0: Sì, sì, mi piace tantissimo il suo argomento del giorno, tantissimissimissimissimissimissimissimo, e la porto qui nel mio cuore. Allora, l'argomento del giorno, quindi lei lo tiene, il suo diario?
1: Allora vediamo. Il mio primo diario segreto...
0: Sì, io sì, sì. Quanti ne ho avuti, scusi, di diario segreto?
1: Io lo scrissi all'età di forse 6 anni, 5 anni e mezzo.
0: 5 anni e mezzo sapeva manco scrivere, scusi, ma non è vero, ma non sa neanche spiccicare una parola, allora come faceva a scrivere il diario voglio dire, segreto, già all'età di 5 anni e mezzo, 6? Ma stia zitta, mi sta dicendo, io non ci credo.
1: Perché io iniziai a scrivere molto presto, tipo a 5 anni sapevo già scrivere.
0: Ah, 5 anni lei già sapeva scrivere, però il problema è che non sa parlare all'età di 50 anni, ha capito, ma non c'è quello di problema.

Quanti di voi a 5 anni sapevate, quanti di voi a 5 anni sapevano già scrivere? Alzate la mano, la manina, siamo a scuola. Visto che comunque sia già il periodo di tornare dietro i banchi di scuola, amici radioascoltatori. Lo so, magari prima mi sono lasciato un po' andare, potevate darvi da fare un pochino prima, però se vuol dire sta cosa, oh, mannaggia la miseria. Magari però avete fatto anche i compiti delle vacanze, vero? Sei tutti a fare i compiti delle vacanze. Mi raccomando, in bocca al lupo a tutti gli studenti che da questa settimana fino alla prossima con i corsi di recupero. Ecco, li vedo pronti dall'altra parte del videowall per farci prendere la nostra primissima pausa, ma anche per scrivere un diario. Anche io vado a scrivere un diario, dai, da tra poco.

0: pezzo, sorriso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
1: Vieni a conoscere Armando Congiu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
0: Congiu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
1: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
0: L'officina meccanica Congiu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
3: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Amici radioascoltatori, ben ritrovati dopo la pausa pubblicitaria. Siamo prontissimi, siamo... Che fine? Ma perché sta base? Scusa, ma perché sto tappetino in alto si ferma? Ma che è? Tu stai parlando e questo boom fa così. È così, ma perché? Scusate, sono i potenti mezzi di Tempo Zero Sciocchi la Capanna, non capisco. Dicevamo, amici radioascoltatori, grazie per essere ancora con noi dopo la pausa pubblicitaria. È il momento di IA Competition, IA Compilation. Quindi... IA Production con Tempo Zero, le sue grandi collaborazioni. Che schifo, mamma mia. Ma faccio veramente pena, ragione Consuelo, alla fine fa finire che ha ragione lei, veramente, non è possibile. Tempo Zero Lab, Sound Futures Lab, andiamo a conoscere Edison DJs, ancora si ferma, vedi che si ferma, ma perché si ferma? Ma lo fate apposta dall'altra parte del video, mi state prendendo un po' golo, che state facendo? Comunque dicevamo, amici radioascoltatori, con Tempo Zero Lab, Future Competition, Future Compilation, IA Production, c'è Bob Edison, Eddie Frida, DJ Merck e infine ascolteremo Bob Domenator, tutti creator, DJ producer in DJ IA Production. Andiamo!

0: DJ Producer, anche noi in Tempo Zero Lab Future Edition. Quindi con Viva l'Isteria, Viva l'Isteria. La musica è anche intelligenza artificiale con i propri creator, e voglio ringraziare, lo voglio fare veramente perché ho avuto l'onore di conoscerla, la nostra Consuelo di Fiuggi. Al di là degli scherzi, siamo grandi amici. È vero che è una rompina, e una rompina rimane comunque, questo è un dato di fatto. Però uno stupendo weekend, l'ultimo weekend del mese di luglio a Fiuggi. È stato un onore entrare sul palco e salire sul palco insieme ai grandi protagonisti. Oh, amici radioascoltatori, allora continuiamo a parlare di questo diario, per favore, insieme alla nostra madrona che sapeva scrivere già all'età di 5 anni e mezzo.
1: Sì, va bene. Quindi che scriveva? Che scriveva?
2: Mi ricordo che sì, cosa? Scrivevo alla sera.
1: Scriveva bene, poi a 5 anni gente che scrive un piccolo Chopin, lei poteva anche eventualmente scrivere musica fondamentalmente.
2: Quello che faceva il giorno.
1: Sì, certo. A 5 anni, io ci credo.
2: Lo scriveva. Bambina,
1: certo,
2: diciamo.
1: Bambina da 5 anni, con veramente il passato presente, il passato remoto,
2: poi,
1: certo, vai, tutti i verbi, sì. Lei scriveva, attenzione ragazzi, lei a 5 anni scriveva, sentite come parla bene, va bene,
2: l'età,
1: scriveva,
2: insomma,
1: sì, che faceva?
2: Sì. Quando avevo 12-13 anni.
1: Lì già ero una scrittrice, quindi scansati, tu scrittore della mia vita.
2: Lo scrivevo, però con...
1: meglio a 5 anni, c'era più dialettica.
2: L'emozione. Tremolio.
1: Un tremolio incredibile. Non... Infatti tutti quelli che scrivono il diario hanno il tremolio. Quello è un'altra cosa, matrona.
2: L'emozione, quel tremolio,
1: un tremolio incredibile. Infatti tutti quelli che scrivono il diario hanno il tremolio. Quello è un'altra cosa, matrona.

0: continuiamo a parlare di diari, la nostra matrona lo scriveva già 5 anni e mezzo, con la tecnica anche di scriverlo, però magari un giorno sì e un paio no. Che tecnica è? Cosa?
1: Stavi magari qualche giorno senza scriverlo.
0: Beh, che discorso è, che tecnica era? Scusi, se qualcuno glielo aveva letto il suo diario, anche se passava un mese, se l'avevano comunque letto.
1: Poi
0: iniziai a scrivere.
1: Diciamo a scuola di legatoria e imparai io a fare i libri.
0: Lei a fare i libri? Cioè, imparai io a fare i libri? Cioè, io imparai a fare tempo zero anche, tra l'altro. Brava matrona, grazie. Mi sta illuminando.

0: Diario, caro diario, anche io imparai a regalare, anzi a relegare i libri, ma il nostro pensatore invece lo scriveva il diario. Pensatore, sempre
1: ragazzi,
0: in giro questo.
1: Buonasera a tutti.
0: Ricominciamo questo tedio. Andiamo, jackpot.
1: Sì, del
0: andiamo.
1: Alessia.
0: Sì, continuiamo a mangiarci le parole, che la capiamo meglio. Ancora, dai, già la seconda E. Su.
1: Diari.
0: Sì, sì. Anche lei a 5 anni scriveva?
1: Con
0: tutte le E scrive.
1: Sempre a Palermo.
0: Sì, che succede nella capanna palermitana?
1: Un posto dove è stata annullata.
0: Mannaggia, che cosa?
1: Una...
0: L'evento? Un evento globale?
1: Una
0: non c'è
1: cosa,
0: più. Non una cosa, che cosa è? Se non ce lo può dire, perché allora ha iniziato risolvendo così? Vabbè, ha fatto due passi, uscito dalla capanna, no? Invece di stare tutto il giorno immaginare. Dai, allungata, quattro.
1: Io li avevo.
0: Che sta dicendo secondo io li avevo? Anche lei va veramente uno scrittore, eh? Anche lei come la nostra matrona ha 5 anni. Via.
2: Con te.

0: CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi allegati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Amici teleradio ascoltatori, apriamo ufficialmente non soltanto la capanna internazionale, ma anche l'angolo dei disastri, l'angolo della fatica del vivere, l'angolo del male di vivere di Manuelito DJ, uno nessuno. Manuelito, Manuelito.
1: Ho fatto una traccia di 27 minuti.
0: Sì.
1: E
0: che c'è? L'angolo del dramma finisce già così? Dai, forza, Manoli, ci
1: sta pensando. Non dico che sia stato un bacio di quello che ho fatto, ma io ti ho detto, non è il contenuto che deve essere mixato bene.
0: No, esatto, perché che senso ha diventare un DJ e mixare in maniera magistrale i pezzi musicali? Buttiamoli così a random, senza rispettare la metrica e né tantomeno la partitura musicale, ok?
1: Io quello che ho voluto mettervi dentro, quando
0: mettervi dentro
1: questo
0: cosa?
1: Era per il gruppo X, che sono in ritardo.
0: Sì, sì.
1: Questo è per voi.
0: Per voi solo del gruppo, quindi ballate la mia musica messa male e solo per voi la metterò male, solo per voi, per il gruppo diventerò un nuovo Mollella DJ, nuovo Sean Paul. Lasci stare, ma

0: All'interno della capanna internazionale le stagioni sono varie ed eventuali, è sempre estate, è sempre inverno, noi abbiamo le mille stagioni, non le quattro stagioni, ma cosa combinano d'estate i nostri protagonisti come suor Elena? Elena,
1: buongiorno, gruppo.
0: Buongiorno Elena, anche a lei.
1: Da Livorno,
0: Elena da Livorno,
1: sì, sì. Al mare, al mare. Livorno, a casa della mamma di Fabio.
0: Bene, quindi immagino che sia la suocera, perfetto. E
1: non
0: poi
1: ho
0: che
1: nulla
0: si fa?
1: Da
0: come nulla? Come nulla da raccontarci, scusi, allora che ci ha chiamato a fare? Abbia pazienza.
1: Tutte uguali.
0: Mi
1: piacciono
0: del
1: così.
0: Tipo? Sì, del
1: la
0: tipo quali? Sì,
1: quando
0: vediamo.
1: Al lavoro non faccio un bel nulla, nel senso si
0: perfetto, ottimo,
1: casa,
0: bene.
1: Ascolto musica.
0: Ma sì, ascolta musica, ascolta magari Tempo Zero che è seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Sì, poi
1: e basta.
0: Basta, come basta?
1: Poi
0: basta.
1: Quando arriva Fabio alle 2
0: sì.
1: Dal lavoro,
0: che si fa? Con Fabio si va a mangiare.
1: Scusa,
0: si va. Ah, si va al mare. E beh, effettivamente essendo voi
1: rimaniamo lì.
0: Sì,
1: fino
0: beh,
1: verso
0: sì.
1: Ma dipende.
0: Vabbè, ma dipende, così se non sono stanca, ci penso. Poi siamo arrivati alla sera, tra poco ne parliamo, sorella.

0: La nostra sorella ci sta raccontando la sua vacanza ideale. Lei praticamente non fa nulla tutto il giorno, ascolta un po' la musica svogliatamente, poi torna il marito, pranzano, nel pomeriggio così a volte si va al mare, ma poi la sera poi che si fa?
1: Andiamo lì, sì, fino verso, sì. Ma dipende. Vabbè,
0: ma dipende, si va a fare un bagno.
1: Le sette, le otto e mezzo, dipende otto e mezzo. Siamo domenica, sì. Tutto il giorno in casa a riposo perché ha piovuto.
0: Immagino, perché avendo piovuto almeno vi siete rilassati e avete fatto qualcosa, cioè, ma voglio dire, con il marito probabilmente, non voglio dire, però... No. Nella capanna internazionale non si fa sta beatissima cippa lippa, la nostra Sibilla che finge di lavorare, la nostra Sibilla che è in cerca d'amore e di tanti attrezzi e attrezzature varie ed eventuali, mentre la nostra suor Elena sembra che ce l'abbia la materia prima, effettivamente. Le sue giornate sono assolutamente noiose e monotone, sembrerebbe. Quindi domenica ha piovuto niente. Ok.
1: Poi,
0: quindi,
1: poi andiamo, sì, a casa, facciamo la doccia.
0: Sì, e si fa zuppi zuppi, immagino, vero?
1: Ovviamente, ecco. Facciamo un zuppi
0: zuppi. Immagino, con tanta invidia della Sibilla che avrebbe tanta voglia di attrezzatura, ma per il momento tutti la vogliono e nessuno la piglia.
1: Ah, ecco.
0: È così. Ecco qua, è bello, eh? E fare zuppi zuppi sarebbe l'amore, comunque, perché lei non dice le parolacce, ma dire l'amore non è una parolaccia, sorella.

come fa Lady Laura in questa prima settimana di settembre, rigorosamente in onda in diretta sulla nostra antenna nazionale. Non voglio spaventare i nostri miliardi di teleradio ascoltatori, sapete che noi nella nuova stagione 2026-2027 puntiamo a 12 miliardi, così la chiudiamo lì e battiamo veramente tutti. Ecco, non voglio però spaventare nessuno, ma vorrei fare qualcosa di parlare di qualcosa di serio, di attualità. Ecco, in questa prima settimana di settembre, insomma, non abbiamo detto basta questo tempo zero every day, perché sennò poi la Consuelo, che non sa di cosa stiamo parlando, non, magari poi si sente anche in difficoltà, e non voglio metterla assolutamente in nessun modo in difficoltà, anche se mi piace tantissimissimo mettere in difficoltà me e Consuelo, comunque tanto così, tanto per dire. Ecco, la prima settimana di settembre che è veramente quel mese un po' come il mese di gennaio: riaprono le scuole, riaprono le fabbriche, si torna a lavorare, e poi c'è da fare i conti con le scuole e quindi con il vario corredo scolastico. Sicuramente se la battono un po' meglio tutti i genitori che hanno i bambini tra le elementari e le medie, visto che comunque tra le regioni, i comuni e accordi scolastici le medie e le elementari generalmente i libri vengono passati, però c'è comunque il corredo scolastico, c'è il grembiolino, c'è comunque lo zaino, poi i bambini sono piccoli, lo voglio così, non lo voglio così, tu non lo vuoi, decido io che sono il genitore, funziona ancora così? No, non funziona così, vero? E poi le superiori con il corredo scolastico, sicuramente sì, a parte che il corredo scolastico alle superiori, capirai, con gli ormoni che ti vanno a 3000 manco ti rendi conto di quello che stai facendo effettivamente. Ma si stima, secondo Associazione Consumatori, che gli italiani, per tutti i bambini che hanno bambini appunto dalle elementari alle medie, spenderanno tra i 500 e gli 800 euro a bambino, ovviamente, mentre per tutti coloro che hanno figli, che hanno figli alle superiori, quindi adolescenti, si raddoppia, si parte dai 1000 ai 2500 euro, perché c'è da considerare i libri che non si possono comunque portare, non sia mai che porti il libro usato, perché te li cambiano ogni anno, ogni stagione, quindi magari se c'è il cugino più grande, se magari c'è il fratello più grande che ha seguito con te la stessa scuola, costa beatissima cippa lippa che tu riesci a studiare comunque con il libro di tuo fratello piuttosto che di tuo cugino più grande, ecco, perché vengono cambiati spesso anche le case editrici. Poi c'è l'abbigliamento, c'è il corredo, insomma si va appunto da questi 1000 ai 2500 euro. E poi ci lamentiamo, sta scrivendo qualcuno, è vero, come Federico nella pagina ufficiale, ci lamentiamo che poi alla fine si fanno pochi figli, se per mandarli a scuola ci vuole da prendere veramente una cessione del quinto, è vero, però se ne vale la pena, se i ragazzi studiano sicuramente è una grossa soddisfazione. Amici radioascoltatori, quindi buon inizio di settembre, buon ritorno al lavoro, un saluto a tutti coloro che dicono ma che me ne frega a me, io a luglio, agosto, giugno non sono andato in ferie, adesso tocca a me andare in ferie, lo sai perché? Perché io sono un settembrino. Un saluto a tutti i settembrini, ai nonni che magari possono portare i nipotini al mare, che in questo periodo tra l'altro lo iodio è veramente veramente molto molto alto, quindi poi cambiano anche sicuramente, perché i settembrini non c'è il casino ad esempio dell'alta stagione di luglio, soprattutto d'agosto, che ma neanche per mettere giù l'ombrellone ci riesci con tutto il casino che c'è. Sicuramente a settembre c'è un altro tipo di pubblico, di platea, e voi amici settembrini sarete 8 milioni e mezzo che vi spostate, quindi c'è stato il controesodo proprio lo scorso weekend, tutti quelli, gli agostiniani, ecco, che tutti incazzati col broncio, mi tocca tornare al lavoro, Laura, e questi che se ne vanno in vacanza perché sono i settembrini, ma tu ci sei già stato in vacanza, quindi easy, scialla, non è un problema, oh, allora, va bene così. Ma io sto gridando come un pazzo scatenato. Amici radioascoltatori, grazie veramente di cuore, un saluto a tutti gli studenti che sono insomma non impegnati con i corsi di recupero, potevate studiare prima, comunque ve lo ripeto, così vi incazzate, non cambiate canale, perché ora tanto arrivano quelli bravi, non c'è Simone Papini 24 ore su 24 sulla nostra grande emittente, quindi ci mancherebbe. E poi un saluto a chi è tornato al lavoro e un abbraccio a tutti coloro che invece non sono andati e non andranno in vacanza per motivi vari ed eventuali. Ci sentiamo la settimana prossima, vi aspetto. Lo posso dire però, così continuiamo a fare la sigla lunga come Vestito da Sposa, che la Consuelo si incazza. Prendetevelo in agenda come appuntamento il prossimo 19 settembre, Disability Factor, lo presenterò a Orvieto con Disability Pride, l'orgoglio di essere disabili, con una bellissima parata a Orvieto in provincia di Terni. Se siete nei paraggi, mi raccomando, veniteci a trovare, ingresso libero, Piazza della Repubblica, va bene?
grazie veramente di qua, a Orvieto, cioè Piazza delle Pulci, sto parlando di Orvieto, dove vuoi che sia, ad Ancona, eh? Dove vuoi che, no, scusa, anche tu da Milano mi fai certi discorsi, però fuori cuffia, boh, vabbè, non vi capisco. Amici radioascoltatori, grazie veramente di cuore, un abbraccio e un saluto a voi, ci sentiamo la settimana prossima.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 12:28. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Non qualsiasi il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Sono le 12 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Chi si o mare? Perché non dà niente, lo sai che devo mare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Mi piace. Ti voglio. Ti sento.
2: Radio La Voce. Tutto il piacere. Nella buona musica. Sui 96 e 8. 96 e 8.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

buonasera. Senta, sono Zalone Abbigliamento. Volevo sapere. Zalone Abbigliamento. Ma sei la camera di commercio tu? Senta, volevo avere informazione quanto riguarda la scancellazione. Perché siccome che devo chiudere l'attività che non si sta vendendo.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Attenzione, questa è...

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ed io sono ancora qui a cantare, come quando si diceva non potete giudicare. Ho visto passare le stagioni, ho cantato altre canzoni, ho imparato ad ascoltare. Ho sperato che cambiasse il mondo, ho lottato, ho cantato, che ormai è già morto Dio.

kişi Omar. Perché non te ne viene, o sai che devo fare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16:33. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Eccoci amici, pronti per ripartire un'altra puntata insieme con Gianni, il programma Dediche Richieste, ultima puntata tra l'altro della settimana per quanto riguarda lo spazio Dediche Richieste. E Gianni in vostra compagnia dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera. Sono pronto per portarvi in un viaggio fatto di buona musica, le hit di oggi, di ieri, di domani, le canzoni dell'estate 2026, tante novità discografiche. Pronti per partire, salite a bordo, la nostra nave carica di musica sta per prendere il largo. Un saluto a tutto il pubblico che ci segue dalla radio, in streaming, dall'app, in DAB, grazie per essere in mia compagnia. Va bene, partiamo subito con un brano che io voglio dedicare a un grande amico speciale, per Francesco, questa canzone di Pino Daniele, Ma che mania.

E quest'oggi abbiamo iniziato così la puntata con l'indimenticata voce di Pino Daniele, questo brano Ma che mania, dedicato a un grande amico speciale per Francesco, questo disco di Pino Daniele. New entry al programma Dediche Richieste, ce ne sono diverse in questa puntata, si intitola Dedica, quindi sembra che l'abbia fatta apposta per il nostro programma Dediche Richieste, il nuovo singolo di Ernia.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si intitola Dedica, insomma ci sta proprio bene all'interno del nostro programma, visto che parliamo non solo di richieste musicali ma anche di dediche. È il nuovo singolo di Ernia. Ci sono i One Republic, li ascoltiamo con Need Your Love.

Ancora un saluto a tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio e non solo, grazie per essere in mia compagnia anche in quest'ultima puntata della settimana per quanto riguarda questo programma Need Your Love One Republic. Vi avevo preannunciato che questa puntata sarebbe stata particolarmente ricca di novità discografiche e ne abbiamo subito un'altra di New Entry, nuovo singolo di J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Moriremo.

0: Altra new entry dalla voce di J-Ax, dal suo ultimo lavoro discografico, un altro singolo dal titolo Vita, Morte, Miracoli, che avremo modo di riascoltare anche nelle prossime puntate. Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Nuovo singolo anche per Alex Warren, Emerald Eyes. Va bene, c'è un'altra new entry, un'altra cover cantata da Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, una cover di un grande successo di Raff, allora l'ascoltiamo, eccolo qui, Laura Pausini, new entry.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, una cover, un grande successo di Raff, una canzone a cui Laura Pausini teneva particolarmente, al punto che poi l'ha incisa e l'ha cantata. Ci teneva molto e ce la fa sentire con la sua bella voce. Laura Pausini, avremo modo di riascoltarla con questa new entry, questa novità discografica. Intanto accontentiamo Marco, che ha messaggiato per ascoltare insieme a noi qualcosa per te di Luciano Ligabue.

così saluto anche l'amico che aveva inviato l'SMS WhatsApp al 34 612 72 406 per ascoltare insieme a noi il nuovo singolo di Luciano Ligabue, Qualcosa per te.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

Bene amici, siamo entrati con questo disco di Kygo, Khalid, Griffin, con Save My Love, nello spazio dance del programma di Tiki Richieste. Gianni in vostra compagnia, ancora spazio per ricevere i vostri messaggi di WhatsApp, al numero che vi ricordo 346 12 72 406.

intanto vi ricordo ancora il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, volete dedicare una canzone, potete ancora farlo. Basta inviare l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo, 346 12 72 406, e come sempre sarete voi i protagonisti principali di questa trasmissione. Questo è il nuovo di Topic, eccolo che ne arrivo.

Questo è il nuovo di Topic, diverse le new entry anche per quanto riguarda la musica dance qui all'interno del nostro spazio Lucky Ones. Altra novità discografica, in arrivo anche Illusion, nuovo di Benny Benassi.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Saif, insieme a Bresh, Parlare d'amore, un'altra novità discografica. A proposito di new entry, ce n'è un'altra canzone italiana novità che ascoltiamo per la prima volta, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, che tra l'altro ho avuto il piacere e l'onore di presentare a Mulavera in occasione della festa in onore di Sant'Agostino lo scorso 28 agosto. Allora ascoltiamo questa new entry, Il Sole.

Un'altra bella new entry in questa puntata, avevo promesso diverse novità discografiche, un'altra di quelle che abbiamo ascoltato per la prima volta, Il Sole, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci. Talk about-

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

altro disco in arrivo, un'altra new entry nel gran finale di questa puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda lo spazio dediche richieste. Allora, è arrivato anche nuovo, è stato pubblicato da pochissime ore, il nuovo singolo di Fred De Palma, dopo averci fatto girare la testa per diverso tempo, arriva questa nuova canzone che è il nuovo singolo dal titolo Ragazzino, Fred De Palma.

altra new entry, altra novità discografica qui al programma Dediche Richieste su Radio La Voce. Ragazzino, nuovo singolo di Frede Palma, è anche il penultimo brano in programma. Amici, grazie per essere stati in mia compagnia, vi auguro un buon weekend, ci ritroveremo le prossime dopo il fine settimana, da lunedì al venerdì. Grazie per essere stati in mia compagnia dalla radio e in streaming dall'app in DAP. Vi aspetto nella prossima puntata tutti quanti, speriamo che qualcuno in più. Ciao, vi lascio con Zara Larsson.

pezzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, per la celebrazione della Santa Messa.
1: Gloria a Dio, gloria a Dio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Vogliamo celebrare questa Eucaristia e ricordare la nostra sorella Maria Paola, affidandola al Signore. Passato un mese che è tornata alla casa del Padre, così vogliamo ricordarla e presentarla insieme perché partecipi della vita del Signore in pienezza. Offriamo al Signore la nostra preghiera, le nostre famiglie, chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra devozione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però poco importa di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché anche se non sono colpevole di alcuna, se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Parola di Dio. La salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Confida nel Signore e fa il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Affida al Signore la tua vita, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. La salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Nel tempo dell'angoscia è loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera. Li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. La salvezza dei giusti viene dal Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Diceva allora anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso del nuovo. E nessuno versa vino nuovo in ozzi vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli ozzi, si spanderà e gli ozzi andranno per tutti. Il vino nuovo bisogna versarlo in ozzi nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. Parola del Signore. E lodato Gesù Cristo. Che la parola, questa liturgia e la lettura di Paolo, il Vangelo di Luca, mi pare ci invitano ancora una volta a rinnovare la nostra fede nel Signore, a metterlo al centro della nostra vita personale, familiare, della comunità, come riferimento, come colui che dà la vita vera, dove in lui c'è la novità. Il Vangelo di oggi ci parla di questo quesito e dubbio che mettono i farisei e gli scribi, mettono in discussione Gesù, perché dicono: i tuoi discepoli non digiunano, ma mangiano e bevono, quindi come fossero di scandalo, mentre i discepoli di Giovanni e anche dei farisei digiunano, che era un atto liturgico, no? Il digiuno era un'espressione dell'alleanza del popolo con Dio. E Gesù un poco questiona, rispondendo, usando queste due immagini che illuminano l'una con l'altra. Parla di invito a nozze, che Gesù sta presentando se stesso, lui sta portando la buona notizia, e Gesù è il compimento dell'Antico Testamento, delle promesse antiche fatte ai profeti, e Gesù non accetta in certo modo la critica e il dubbio che mettono i farisei e gli scribi, perché è lui la novità, è Gesù che sta portando la pienezza della promessa. E parla proprio di questo, no? Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? E questo capiamo bene che non è possibile, no? Se c'è una festa di nozze, c'è un matrimonio, gli invitati hanno un ruolo importante, non possono essere tristi, ma sono felici con lo sposo. Ecco, Gesù si presenta come lo sposo e i discepoli sono gli invitati a nozze, sono gli amici dello sposo, coloro che fanno festa con lo sposo e gioiscono per lo sposo, perché Gesù ha portato questa novità e i discepoli, i farisei, gli scribi non lo accolgono, non lo accettano, mettono in questione, loro si preoccupano di compiere con la legge i decreti, i precetti, letteralmente, ma senza metterci cuore. Gesù qua sta invitando i discepoli forse a convertirsi, no? A metterci cuore nel fare le cose. Infatti dice così: ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Il digiuno che vivranno i discepoli è impegnativo, non è solo rinunciare al cibo, è di più, è vivere la passione con Gesù, è mettersi in gioco con il Signore, è dare la vita con Lui. Questo è il digiuno che i discepoli sono chiamati a vivere, ma è un invito anche per noi, dove Gesù questiona fare le cose formali: lo faccio perché devo farlo, perché secondo la legge, perché secondo i comandamenti, però se non ci metto cuore resta una cosa esterna, esteriore. Gesù chiede un rapporto personale, da cuore a cuore, da persona
a persone, è una scelta personale, perché Gesù porta novità e fa l'esempio, no? Da bravo sarto sa che il vestito nuovo ci vuole roba nuova, non puoi attaccarlo al vecchio, se no si strappa, e il vino nuovo va in otri nuovi, non puoi metterle nelle vecchie, se no si spaccano, perdi il vino, perdi le ostri, no? E quindi Gesù sta dicendo la novità bisogna accogliere, richiede un cuore nuovo, una disponibilità nuova, valorizzando anche il vecchio, non dicendo che le cose antiche sono buone, non è che sono negate, ma c'è un qualcosa di nuovo che Gesù sta portando nella umanità, nella società, nel mondo, e chiede di essere accolto come un invito che viene fatto a notte per festeggiare con Lui. È l'invito che il Signore ci fa anche a noi, no? Di accoglierlo come sposo, come amico, come compagno di cammino, e accogliere il suo insegnamento come qualcosa che dà un sapore nuovo alla nostra vita, un tocco nuovo alla nostra vita. A volte dobbiamo perdere quello che sempre ho fatto per incominciare qualcosa di nuovo che lo Spirito ci suggerisce, ci indica attraverso la parola, attraverso le situazioni, attraverso le persone. Ma questo richiede da parte nostra disponibilità ad accogliere la novità del Signore, che se uno si ferma a quello di sempre non si va avanti, no? Perché la vita cammina, no? Il Signore ci rinnova giorno in giorno, e il Vangelo dà luce nuova nelle diverse situazioni che viviamo, di gioia o di dolore. Vogliamo offrirci al Signore anche oggi, rinnovando la nostra fiducia in Lui, la nostra disponibilità ad essere discepoli del Maestro, per accogliere la novità che Gesù ci propone. Sappiamo che Lui ci invita ad amarci, a volerci bene, a rispettarci, metterci a servizio gli uni degli altri, a dare la vita gli uni per gli altri. Quindi questo ci aiuta anche a così offrire la nostra preghiera oggi, il nostro impegno come suffragio, no, per la nostra sorella. Cioè il bene che io faccio, la carità che io vivo, la dedizione che ci metto nel vivere il Vangelo oggi ha un ritorno nel cielo, tocca il cuore di Dio, apre le porte del paradiso alla nostra sorella, ai nostri fratelli. Crediamo in questo, no? Perché è la comunione dei santi di cui abbiamo il potere, no? Che in queste domeniche abbiamo ascoltato, no? Ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli, no? Il potere è dato a Pietro, ma dato alla Chiesa. Quindi la nostra preghiera, se ci crediamo davvero e lo facciamo con fede, apre le porte del cielo ai fratelli, alle sorelle che hanno bisogno della nostra preghiera, del nostro aiuto. Così continuiamo a pregare insieme, a offrirci insieme al Signore.

benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dato gloria a te. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Amen. Amen. Amen.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri, i diaconi. Ricordati della nostra sorella Maria Paola, che è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non ti assegno la mente, ma visto una parola, io sarò salvato.

Oh,

preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Domani mattina alle 10 celebreremo il funerale della signora Teresa, che ci ha lasciato ieri, e la ricordiamo insieme, anche la famiglia. Oggi abbiamo celebrato il funerale della signora Ginetta, vi affidiamo le famiglie e queste sorelle al Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

fatto. Riparto col punto, della strada sono il riassunto. Mi becco insieme a un amichetto, senza criterio, occhio che scuffio. Ti voglio un poco più adulto.

a casa tengo sta cosa, ma l'unica cosa che tengo è wifi, perché se sape che cosa è più bella che puti mi fa, se fanno offline, e sto volando in coppana, yama, tu sei l'uana, tu yama mai, scusa si riga, metta capa posso.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Non qualsiasi tuo stile. All'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Mi piace, like ti voglio, ti sento.
3: Like Radio La Voce, tutto il piacere, nella buona musica, sui 96.8. 96.8.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

we do it. Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto sul livello.

E così all'infinito perdendo nel conto. Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo. Fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Chi sia umano? Per chi non deve niente, lo sai che è umano? È con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho con

sempre lasciato stare. Ci sembra stessi cosa che domani e poi ne ho vero. Cioè, non c'è stata senza me mai più, senza me stai meglio. Forse ti siamo fatti per stare lontano, non insieme. Pur siamo a stare male, non è meglio a stare male da morire.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz, in FM stereo.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ti voglio. Ti sei stolta.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.

0: A ti.
1: È l'una e due minuti.
2: Glamour, glamour, glamour, glamour.
3: E se poi mi incroci, ah, ma non mi saluti mai. Stiamo in piedi muti qua, con quegli occhi vuoti, con lo sguardo fisso come

guardo mia mamma e risbatta, le dicevo calma, ce l'avremmo fatto. In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la casa. Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrappopolati. Vabbè, ma

0: non esiste niente.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Radio La Voce 96 800, la tua amica radio.
1: Stasera brinderai tu con gli amici tuoi, perché all'altare lei domani porterai.

ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
2: It's

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: scusa se non l'ho fatto mai.
1: Sono le 2:02.
2: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.